La promete divina, e ha fatto un gioco di mia, io te adoro, vita mia.